0: tisai sila tisai eksamen tamang kan tenang mit manilita na pivale lere yute kangat sanera yang min ilai ja kain na pivale lere tilugut sane artigo
1: wa sanera yang min ja ja kain pivale si sanera yo si ja win si ja ketia ke si ja ketan na pour se rendre Je suis un peu plus de temps. I was like, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. come se con tema di osservo sarà che ci manderò un messaggio così che si andi o cosa che ci sia che ci sia che sia che sia che sia che sia che sia che sia che sia che sia che sia che sia che sia che sia You will be able to get a new one. I can't get a car. I was scared to be a man.
0: Sana kayang min, kuyan na mi.